Lusempa. In the meantime, Evans. Cabinet support. Eddie, all the breaking news. And over 20 minutes. Eti ose oche oche oche che che che uno mayi. Bay manin tibe. 20 minutes presentation. Ntiese ohun baby abi wura ni baby abi pi. And ye bre no sopi sopi sa.